wishy wishy pambili. Hey, funda ganja ni baskili. Uyele muva tata mi. Engithi khalimba zepalini. Hey, wishy wishy pambili. Hey, funda ganja ni baskili. Hey, uyele muva.